pale, 60 sacchi di carbone. La volontà può farti fare tutto, ancor di più però, o della fame salimo in mille, alla stazione di Milano, tutti al macello su un treno da bestiame.

0: mia gli italiani. Quanto vale un uomo?
1: È difficile spiegare, però a quel tempo era chiaro come il sole.

Apremmo i cori, in casa come fora, dagli tonghi ai fiori, sarà venuta l'ora. E dimmoci più forte ciò che luce d'un mano, e quanto tante volte ci triga lo erano. Teniamoci una mano.